0: Nna ke Shakana Brandon Dudu di bile mmalwa ke tla o bolella tswana mmomedi hantle di mahlo ho raka le shomela motso le mong of mana tlhatsa ditabaga di palwa ke tla di makutsi.
1: Ha ke le bohela lai le tona la tshodile mo shomemele ko ka mahasho la boraro wa phepelo ya metsi mabalane le gakotse phepelo ya metsi ha katemelo striking sabotabote. Le tona la spole sa le tsale hai o boisa tseka le tetse striking sa mogotlong pejana be keng ena ho kopana le bahlanka ba sebetsang di ofising tsa phano ya dibukana tsa ho eta le fa phalango diso ya ditokomane tsa mantla tsa botho le le fa phalango diso le ho tshwauwa ha diphofolo. Go tsedi mafa mo alusi wa skoting ha mama Tiberia o hlaile le gotlela masterata Beria ka manta ha beking ena a tlosa ka o qheketsa mokhukulu boshodu. Go tsama chaba mo president wa America Donald Trump o re Taiwan e se ke a patlalatsa boipuso ba yona ka ha ile karolo e buswang ke China. Mamela ditaba tsena le tseding ha metsotso le 15 ka mora hora pele.

kine gibina hamnate braga e kine gibina hamnate nna o ne gibina go ba o se ba ntse ke ke ba ga ikata metsa ka nnete bo ho je bena go nyo di nomo go ne isa ntse ntse ntate ne ke tla di bolo empa

abti steve ke kana le nana re fela masaba ta ne ko rata jole bomphotile rata na le mushimano wa institute ya mamele miso tso le shume ngwane eso handle ka morago ra ya bohlano mo teng re tla ya le monsa skete magolo a re bo mashume sepileng a metswe meraro 1973 ke tla kena ka ra maseru he ngwane eso a ke tla odimo le tlase maseru mona re kena thibella ai khona thibella nda 1984 Neri fofa he mono, it's my hometown, my home place. Ye mona he neri fofa ha bohloko bona bo haisala. Ha bohloko, hloko, hloko, hloko, hloko, hloko. O kene le galane nthabo mono ha ngono mama Khanakisi. Aha. Uno ka gahlwa he ngwaneso. Empa ha di bekeng tsohle ka fela tse di bonetse di tsebang. Ha hona sebaka sene se le boima bela ka thibella. Thibella ene le boima. Lo hona tsena ntse le thata. Ntse fasitse fela ka mogotswanang. Hopo se se sotho penapole. Ntse bitsa fela one way lo hona tjena thibella gona ba ka ha ha me ha ho emetelele e jwang kae pela teng eng jwang se sotho penapole hopose tse di botlangwane se ntse di bezwa hona tjena ha le hle tsotsi ka fo ka ka pe ya mafitenya malusuki yang kae le di fella hona mo di khutla mo no thibella di khutla ka magametsetsi ka fo qeta be ke fela o khutla sna le letho ha ba monwele everything tla kampaetse lengolo fela hai ba nkhuthoditse masegumane e le go feletse thibelela ntate o odumo le tlase go le monate o odumo le tlase a inela hopose le penapole le sesotho ya o jwa tlhotsa dikgomo le tlhotsa dinkumono le ditlhakwana e khone yes ka kapa di feletse ona mone e ngwaneso o lo beya gone di feletse ona mone thibelela ga ga ditriki tsotlhe ka go fela ke tlas triki tse solo sa masego monato mono no tshabeya ntate ka kapa di feletse ona mono way back 1973 gonolola ntho tse bitswang bo mokopi mokopi ne lela he mono ka setlhopha se bitswang fela the Dark City Sisters.

Mama ka se bongile, beautiful song as a the Soul Brothers way back 1980. Yeah. Random teaching ho putitse ka ka pa engwe hape mono ka fo go kinta the Spalding. Mona Thabo mona ha le Thabo mona sekeleng ha o hla ka tsela ne hlanga togopong. Ha o nka sekele fa lo e pota wege. On your right, rona le ntate mona nenga a bola dipere mona a rekisa dihwapa. Ya no rekisa dihwapa ke hopola mona gale. Rekisa dihwapa hengwe ne so na go ntse gala ha holo di 70s and early 80s. Rekisa dihwapa mona. Ha o kena ka ga togopo ka mona. Pela shop yo le ke tsofa bitsa di shop yo le di size. Na ntse le teng shop yo. Ai ke sa ga se le mafafa. Wana mono o nona le tsinsi hotel ne re bitsa tsinsi hotel. Le ke di hlotsa di gomo di tlhakwana. Tsa di gomo le di nku. Wana mono. Mona mangwana mono mo sebe wedding.

ma e matlapana nyana tsena difate o thewo ere ga ne le tselene le tlo di lotsa mo wa ka yona o tshwere o dumore tlase ga no tlo ya mona o reka ntse o di rekang o no hlale ka mona ka spudiano fihla o kena ka mona ka ka parking isobe park o feta mona o hlohlela mona o so hlalela ka mona he o na le bo yena re simo thabo mona hlile ho jwalo ho no na le ntatane nga ho tlo ke spartin a nga rekisa di hloho a rekisa di hwapa hlaba di diperetseng hlaba diperekisa di hwapa mona ka ka pa di ja no go go kana kwe ona tsena se le ke di bilto hey bana so hapa tsena se rekisa mona di thabong so tlo ke di bilta ona tsena batla bilta chili chili bites so hapa ono jo go go mo mo tse ke tlhalosa ka tenga ga drop di robot ntse tse kena ka drop ntse pele fela on your right fast mono ono re ka hona demo hloho tsa di khomo di ditlhakwana tsa di khomo mono o ka batla le mogonyana o be temo wa tshela ka ga botlonyana le papa e temo le bohobe ba maqaba kwane ka ka pane di phela mono di ja mono hangwane so le monate bo phelo bo tswala pele bo phelo bo tswala pele ke na go ntsa gale tsa di 70s mo go no go na le pine le bitswa platform 14 ntse hopola salamanyana holo ya salamanyana holo way back 1972 very young. In our talk, you can come fella Thomas Parley. Thomas Parley, yes. Platform 40. Ha! That's all I'm going to do. I'm going to fit. Beautiful.

Thomas Pale ona re fela platform 14 ai khona no lobe ya holo wa di mole tlase ya o sa gola tsona dikitsane hengwane eso tseneng ke gene di gola ke ditsotsi kana go tsene di Converse All Star gola di Converse All Star ha ba no gola size 6 no tla me gola size 8 ba tla size 8 e be telelenyana pele mwana ne di gola ke ditsotsi dikitsa ditsotsi tsene hengwane tsweno o sa gola di Converse All Star no bohole ba tsona kana go ne le di boot o sa gola bo di Tiger on Ntsuka yo lo be a holo kana go tsene ngone so na go ntlo gola di Tiger on Ntsuka lo bima bona bo haisale o kenya di delela delela lo ne tla be bigolo ne le mo pa roma roma America ono bele o kene ka Gauteng ka mane o tsheletse ka Lesotho ka mone a ke bona fashion tsenga tane di hla America be di kena ka Gauteng ona le shopo tsa America Gauteng mane ka ga toropo Johannesburg e sa le Johannesburg e so be this dirty city it's a le Johannesburg e le skono ile magwa ya ngwane so go tsama di Fort Fairlane di Fort Fairmont chef Impala hey chef Kamaro way back I called the six mabone ah khona the city was so beautiful la pe mona strada ne se le seng fela se solo fela sena sa Kingsway ya ne ntse se le jwala se le seholo holi clean holo hota na kontsene hey ya mabengela maholo le bo ha ka dikoro mona engwane so mabengela gale mono o tlua ka bo ditonki o tlola jo bo matswa ile go tsa bo matswa i mono go ke sala bo makoko ano hlabile nku ka vogho mono isa makoko mono ga dikogang ka mono a isa South Africa a sa totla le ntho tsa matlalo tse ka ba ndi a itsua ana pakelwa mono hang e ba kenya di kurintse na tsa bo di chef tse kgolo tsena bo di Ford F15 di Ford F15 he bo di 250 bo di chef ne di ya khala mono e ke bela di vena tsa ma America ne le tsola tse teng kana go eno di kgolo le vena tse kgolo tsa kgolo that's why ba temba ke di truck aba ke di vena vena ke go lengwe fa pakane ma America tle bona a sebetsa ka tsela tsa bona he ngwane eso ha ntse go tshela di liter ga mona bona ba ke di gallon ba mesha ka di gallon seng ka di liter liter ke nga ba itse mesha ka di gallon mina go ntseno di nama plate tsa dikoloi ine le bo BA ine le nama plate entswe ngotso ka bo seu ma se rumona le BA ke tsaba BD na BD DC di trike tse kgole letse le masego le legibe BD ne le teng le ona ne le batho ba fokolang bana le dikoloi tiwa le hona le gibe ne ntse ba fokola na o nna le BJ mogotlo ene na le B ha ke sa hopola ngwane so but ya gona ne tse le teng mogotlo nga BJ BE mafiteng ne di fokola ne le bontate mama le bontate mama BF le bontate mama o nwa ka balwa ka mabitso mono ma le suku BJ ne le teng utla ke ipotsa le BH ga kopole ka BH ne di teng mpa he ha ba le di teng a se poso ngwane eso BK thabatse ka go sena koloi ya ba ke opola batla nthusa batho ba thabatseka gona na le koloi ya nomogo tsa BK thabatseka a go hopole jwalo a go hopole jwalo ho ha thabatseka bo thabatseka ne di fitla ka difofane ha ona ya thabatseka ne le sefofane ha ya Simongong ne le sefofane ke sa gatsela ne tle di dimpe ha holo ke mogole gala lo ena la o tike gala la modimo nthuse be se ha ene ke ena mono ha ene ke ena ne le tse ho tsama kolo ile ngwe ha ngwe ka hla it's a problem ke mogone o tike modimo nthuse ke fete a tawanga taba tina history ya mono ona ono etsa la wa ona mono le gala ba ga le gala la ba ga mono ha ho tsama ya mansiyana le thabatseka ona ka tafuta na sa gaeta mono ono feta kolo ile ngwe ne le tsela ka ga vole me ha engwe ka hla ka nkane le yona ne ba mathata no tlame ha o hlamono le tse o tiaga sa hlamane pe pop pop pop e lutla ga tsentse kholo ya tse utlwang ka kgwele o dingwe mana o ga ga nkane a yeme bona ha ka tlatla le tlofutana ha bohloko ine le modimo nthuse ke fete that's why la tumanta BA Maseru ya no tweki BA Maseru ya ngwane eso ho laba le se tlhopa se seng hape se bitswang fela the Downtown Boys kamana ka nahenya bohaelani
drop e kgolo hene re tseba ne lena Gauteng nomoga teng ne le chi chi ine metse Transvaal Transvaal Johannesburg TJ frene gene ine le TV Pretoria ine le TP tla hopotsa gala ho ba dilibetsa ngwana etso empa ya ha ba ho di tsebeta ba di jwalo se le di tseba so thoki bo GP ah le bo TJ ngwana etso TJ TV TP are nke pina gala he ngwana etso pina bitsong fela the downtown boys ba re fe pina bitsong fela ke no mogako loyi TJ 10 a ke batho ba ka dantse ba ka tantse se kholwa ho ke mogolo na jena tse ba ka tawe a be le no moga ha le mo fela kana go ne le bo TJ 10 a le TJ 10 ngwana se tla hlamane mo hlomong ke Valiant ka fo ke Fort Fairmont ka fo ke Fort Fairlawn mme tla mme ne tsenza di V6 di pipes ena ka mogao ne engwe ne ba ka nqane engwe ba ka nqane jole be di kojo la fatse mona di etsa le go le fatse mona ke re di tsela bo le gravel road so tsitsena ha di tswang ka matekwane ka ekae di kene ka mapoteng ka mona ha di tshela bophe ka mono ha maponisa ka mona o e hatella ho le bitsa magwe le fatse mona maponisa a yema ha zona ka ntwana ya zamanya le V8 ne di matla ngwana tsene di tshepe ka di suspension tse thata ho le ene khona tsa magravel le mabidi a tengana le matenya ka profile eating profile tsene tinya tsene he tse di dina le banta le lesu ana bizwa ndi white wall ke ndo tsa khale tseno no go fana emimo nda te jile ka white wall a teng e bile mogomane e ntse mitsuye ntse tsaka masiba mogomane ena di e gale tse pedi e gale ka mona e gale ka mona mogomane e se bile kwa ah no ka gahla ge re ke di open la tlase e bule ka odimo ka mona Gabriel Lloyd bana ona nna ndo tsa ke sa hona tse ke tsa gale ngwane so he tsa gale o sa gola ite tse thata ho le bo di Bostonian bo di Mayfair Sudia Mayfair. Hey! Ere ke feta go fentse mo nata ho holo ntobisa mfela TJ10 tsa rona.

TJ10 guys, just to pass it on, fella, the Downtown Boys. Yeah, the Downtown Boys, way back 70s. Mama di biso tso e le shumela motso re bompele ho hora ya botselela hangwe neso nana la gona la qala jwa la tsofala o na le boshumane monga na banjetsa re hey bo philo se bo phame ha holo matsatsingana ho so palangwa go leitse thata ho le ke ga no se so ipengona di computer fela ona jena my boy so palangwa di computer fela ona jena tsona ya di bona ka nte ka ha go ntse mehlolo mengata fela koloi ya hona tjena ha o isetla ho yona ya kobea. That's the problem. Ha ka chaisa kaze, kaze ya ka tshela mmile wa chaisa ka koloi tshwatile le bone, e tshwatile grill ka fo bumper. Tsane e ne o tla kgomo e dia fatshe, o fumane sa kobea ho ha. Ne dia kgomo fatshe ka phoso, ka phoso. O tla fana ntse emile jwalo. Ke hopola nakong tsa gale early 70s matlama ha ne winne bontate ba ne ba na le dikoloini ba dintsha ne re hlwella diboneteng mona ka pele ka mona go dula diboneteng mona ge dula diboneteng ba sa ga di ya kobe ge dula diboneteng mona e lebe ba letsa diuti a ga ntate ge dutse le ka mogao ka mona le ka pele nthwane e go gafeletsa mafela ka gona ge dutse boneteng a se ntho ka ba etsa ona tjena motho a ka bola koloi ya hae. Koloing ya hae o dule o yena ka fositse go yona ga e ntate ga o bone koba plastic ya kae yes ga o bone koba plastic ya kae V8 ga ne le dite nakong tse ne le di V6 nna go fana di dutse ntate ge dutse mono botlhomo ebile go tshwere kgapo ge ntse jena sa tsena di tlafanyana tse nyenyana go fana ge tshwere kgapo matlama ewina ke ira matlama ne la motseng enyolwa ya odimo le tlasekolo ena ntate ne re tlholetse ga se ntho ko ba e bone e ka etsala ona jena gohang o ka dula duma plastic ya motho o tlo e koba tlameya e penal beater ge e kobeile plastic eno ke re ka nako eno di V8 ne di diteng e tlhe di V8 dikoloi tsa gale mona mo thweng ke 100 mthembu mona shopo mona mthembu pela piso ground e ne le ababa mthembu mohe mona o na la le team e nenye e bitswa esbofu se mthembu o na le mekoko e mmedi e beiwe modimo mo ne le hotele ntho ene mono o ne o ka fana mongateng he a eme mona ka disutu ka suti ya hae e merune e na le distripe tse tshweu a retse seta sae sa bostonian se thutana se kgala dipedi se sekgobedi se sesweu a retse katiba hae e kgobedi e na le lebanta le lesweu ha ya go eme koloi ya hae ya biuke mono biuke biuku mono e tshwe ka godimo e kgobedi ka tlase dithege tsena di na le bosuku bogolo white wall e golo le le banna ba dikgwebo ba nang le tšhelete ka nako eno jele e bulele e le petlase dilo tsena ka gage di ditshweu fela tsena bewe biuku ya gae ka fo kgadile ka gae ena kgala eno e nantleno kgala eno ne metšha le suti ya gae e metšha le team ya gae way back jela motho tota ntshetsa ka dikoloi tsa diplastic tsa dicomputer ke ntse computer ka koloi ka mono sotho ke dimilione tse itseng e jwang ke re e chaisa katse katse e kobeile tui jela ka chaisa ntšha yer ke ntho engwe ke sa e tsebeng a ke mathata fela tsane ne di otla kgomo ka phoso fane ntse le jalo ntate tlaba ka senotlolo fela ntho yane ya dumane sering se na le sering se seholo se ka sena diring gare mona re ke feta kwana se ko fe ntho e monate ya holo ko feka kapa e ne bitsang fela Max Mankwane ke ile ka re ke ka kapa e bima gaholo ile ya specialize ka lead guitar le saxophone o ne bapala lead guitar a bapala le saxophone Max go na le pina e leng ya tuma ya gae e bitsang fela Max Special. Woo! Way back.

ba ikgantsha re ke tloe go bone he ngwane so ke nke ntho e nngwe monate ya golo ga ba etsa tsena nna ke kgaona le bona batho nne ke re ke bapala mmino o monate ya golo ke a ba promota jale ba nketsa ntho kang ga ya tlhaka go gang e re ke ba latlhe ngwane so ke nke ntho e monate ya golo ntho e monate ntho tsena di ngata golo mona ngwane so di a tshabeya ke tlo fa ntho e nngwe bima ga golo mona e re ke shebe ke ena mona ere ke shebe ke hlakole ere ke hlakole ngwaneso ke behe 2% yana ka dikgwa ke plata tsa khale di a tlola jola ha di bapala mona di a di mo letlase ko fe ntho mo nata ho le mona sai shay ngoma ku tlhona ena batla itse jwa sai shay ngoma ai khona ba tsa bana ba fana ba ba isu bana ba ke batla ba bapalla mino mona ditse ba ba khosha ngwaneso ha khona ndo tsena ka mona ke di tseba ka le hlono le ka vomba ni mabe ke ndo tsegi di tseba nga holo e tla la irata ka fesa rat ire ke bone nna le ya ka ne ko bile ke ko bolotsa ka monwana ke ko bolotsa ka monwana nna le ya ka ke yo tsara tsasa

a khona hona le phoso ngwane tsa ke tsena ho itsela bang election tsa ga mona hona le phoso e tsala ndo tsa ka di hana ho feta di fetela ka mona ka mona ke batlang ka teng hona le phoso re ke shebe ka pelenyana fela ke tla ifumana ke a tsebe se ba ndiretse bora ha ngwane so a khona mona ke ngwenye kgolo ho le go ngwa e tsa le thoha ngwenyana tsa bantho tsa yona ho hantu ire ke shebe ha ngwane so go plana go ntsa khala bana hona le nane ho le no thuke nanolang kgono le ntate moholo ko ke tebo kwekwe kgono le ntate moholo ne ntse ke bua the veteran ntate motlatsima jaramana a sa tshere wena ntho tsena ke re the veteran wa opola nona le nanolang la radio bantu no no thwe kgono le ntate moholo ba re ko ke kgono le ntate moholo kgono tswa e ka mangwele ntse a jwang mangwele.

le mochino na ka o mong o na le mathata ke bone he ngwane so ke go bapala pina mona ha ile ho hang e le ke shebana ke bona jwang icon a tla bapala rata ka fosa rate brasil lotla me re fe mmino he ngwane so icon a itla etsa tla bapala papama papama papama papama mona no no lo ya ho e le ke a khale brasil le ke bona gona ha ke mong ka mochino ngona ka mona na tla etsa ba a papa mama no tene di tsaholo mwana ntse tla tlamang jetse gona no tsala bana go tsene bona wa hana ke kutlwe na wa pala di soft music ke a a a a bana tsena ga tlamang ke ne batho ntate re bi maholo ta go ntse sa khala no tsapa le di soft music fela music bona ka ofela no wa pala ntate no wa pala ka ofela one hene lo bo di AC bo di sel lo bo di abuti mambang bo di Daniel yes Brasil lo refemen refemen eh ntse ntse fela 13 013 ya ke 13 013 Brasil lo

0: Radio Hot.
1: Na ma se u je jole ka ipo.
0: Eh ha ke se ile ka etshwara.
1: Ala pula le ke ga tenyo ka ho fa ma se u ka le tswa. Hey. Eh u di po di di mina.
0: Hai.
1: Ala, ke ma be funda te ma tlame. A tsa u tswa ho ja morata wa ne o tswa hantle hore ha ka tsela e lsebiye e dikete. Ka ba ka le ba batwa. Ana kaofer ba kwa ke la BNP se ke la la ha se ba go batse.
0: Mm.
1: Kwale kore hona le la hantsa ga batho ba itukisa a o hle. Ke ke bula no mme so kaofela ga ba politiki re ntse re ke ena mona. Ke ke bala le politiki ha le go tse ha o la party e golo. Le mo apele ha itse di party tshohle tse golo a ga tshise ke le ka ga lona. E se le go etsa tsetlo mane tsafe. Ke le ba mogolo wa
0: Thank you, Nike.